0: musica.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: tergiversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Castel Lago Pesole e di Scalera in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di 400 metri circa all'altezza dello svincolo di Vietri in direzione Sicignano in provincia di Potenza. Sulla strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Radio Puglia.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai, vai, vai!
1: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 32 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Martedì 23 giugno 2026. È il 174esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La chiesa ricorda San Lanfranco Vescovo.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lanfranco. Il nome ha origine longobarda e significa liberatore della patria. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il verde e la pietra associata è lo zaffiro.
5: Accadde oggi.
3: Il 23 giugno del 1858 viene rapito il piccolo Edgardo Mortara. Il caso Mortara fu una vicenda storica avvenuta nell'allora Stato Pontificio durante il Risorgimento italiano, riguardante la sottrazione da parte delle autorità clericali di un bambino di 6 anni dalla propria famiglia di origine ebraica, a cui fece seguito il suo trasferimento a Roma per essere allevato come cattolico. I fatti ebbero inizio a Bologna, quando Edgardo Levi Mortara fu battezzato all'insaputa dei genitori dalla domestica, che lo riteneva a rischio di morte imminente a causa di una malattia. Per effetto delle leggi vigenti nello Stato Pontificio, che prevedevano l'obbligo di impartire un'educazione cattolica a tutti i battezzati, i genitori del bambino persero la patria podestà ed Edgardo ricevette un'educazione in un collegio cattolico al di fuori della famiglia d'origine. Il caso Mortara divenne ben presto uno scandalo internazionale, le cui ripercussioni si avvertono ancora oggi all'interno della Chiesa Cattolica e ne influenzano tuttora le relazioni con le organizzazioni ebraiche.
5: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 23 giugno ricordiamo Arnoldo Pomodoro, Alessia Mancini, Fabio Volo.
5: Le frasi del cinema.
3: Non ho mai pensato a come sarei morta, ma morire al posto di qualcuno che amo credo sia il modo migliore per andarsene. Dal film Twilight.
2: Proverbio del giorno.
4: L'uomo che non conosce la tristezza non ha mai pensieri profondi. Proverbio cinese.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
1: Radio Puglia. Meteo.
6: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì in prevalenza soleggiato tra Puglia e Basilicata, solo qualche temporale di calore sulla Basilicata nel pomeriggio. Temperature massime comprese tra i 30 e i 35 gradi non subiranno infatti particolari variazioni e clima caldo ed estivo. I venti inoltre saranno deboli e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
7: Radio Puglia dipinge la tua estate.

0: mitico, tu ne c'è!
1: Anche il gabbiano di Franco volò, volò via.
0: Se ne io!
1: Se n'è andato. Rimase solo Franco in quel carcere di Brindisi, finché arrivò il momento che entrò un altro detenuto, Duracell. Duracell.

0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
1: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Italia. Sono le ore 7 e 4 minuti. Radio Puglia News.
1: Primi accordi raggiunti nelle trattative fra Stati Uniti e Iran dopo l'intesa quadro, revoca delle sanzioni contro riapertura dello stretto di Hormuz e riammissione degli ispettori dell'AIEA, ma ancora tutto in divenire tra l'ottimismo del vicepresidente Vance e i distinguo iraniani. Intanto Trump torna ad attaccare l'Italia, a paventare un ritiro dalla NATO, da Roma però si decide di non rispondere più al presidente americano sperando che la situazione possa tornare a una certa calma diplomatica. Le dimissioni del premier britannico Starmer aprono la strada al suo posto anche come leader laburista l'ex sindaco di Manchester. Chester Burnham, mi dedicherò alla famiglia, dice il primo ministro, mentre Nigel Farage invoca il ritorno alle urne. Sono tre gli arresti per la vicenda delle sorelline ritrovate a Formia in provincia di Latina. Si tratta della madre di Sara Alisia, del padre di lei, nonno delle ragazzine, e del compagno della donna. Mondiali di calcio, nel girone I la Francia si qualifica dopo aver per 3-0 l'Iraq in una partita condizionata che è a lungo sospesa per il maltempo. Doppietta di Mbappé, adesso la sfida è soprattutto per la guida del gruppo, con la Norvegia che ha sconfitto 3-2 il Senegal. Messi grande protagonista nell'Argentina che ha sconfitto l'Austria con una sua doppietta. La Pulce sbaglia anche un rigore. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì in prevalenza soleggiato tra Puglia e Basilicata, solo qualche temporale di calore sulla Basilicata nel pomeriggio. Temperature massime comprese tra i 30 e i 35 gradi non subiranno infatti particolari variazioni e clima caldo ed estivo. I venti inoltre saranno deboli e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: figurati di dirti. Ma gli auguri vanno a questo Lanfranco da zia Antonietta e i cugini Grazia, Fabio, Nunzia, Roberto, Franco, Bobbo.
1: Radio Puglia Somma.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Cuore fresche, crocchette, Cennavo.
9: Cennavo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità,
9: Cennavo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

Attenzione, attenzione, perché l'estate è iniziata il 21 di giugno, domani è San Giovanni, si dice che domani sarebbe la giornata più lunga dell'anno ed è San

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: sarà per me.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Radio Puglia, sono le ore 7 e 35 minuti. Una buona giornata a tutti da Roberto. Martedì 5 maggio 2026, pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo anche oggi.
1: L'almanacco del giorno.
2: Martedì 23 giugno 2026. È il 174esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La chiesa ricorda San Lanfranco Vescovo.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lanfranco. Il nome ha origine longobarda e significa liberatore della patria. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il verde e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 23 giugno del 1858 viene rapito il piccolo Edgardo Mortara. Il caso Mortara fu una vicenda storica avvenuta nell'allora Stato Pontificio durante il Risorgimento italiano, riguardante la sottrazione da parte delle autorità clericali di un bambino di 6 anni dalla propria famiglia di origine ebraica, a cui fece seguito il suo trasferimento a Roma per essere allevato come cattolico. I fatti ebbero inizio a Bologna, quando Edgardo Levi Mortara fu battezzato all'insaputa dei genitori dalla domestica, che lo riteneva a rischio di morte imminente a causa di una malattia. Per effetto delle leggi vigenti nello Stato Pontificio, che prevedevano l'obbligo di impartire un'educazione cattolica a tutti i battezzati, i genitori del bambino persero la patria podestà ed Edgardo ricevette un'educazione in un collegio cattolico al di fuori della famiglia d'origine. Il caso Mortara divenne ben presto uno scandalo internazionale, le cui ripercussioni si avvertono ancora oggi all'interno della Chiesa Cattolica e ne influenzano tuttora le relazioni con le organizzazioni ebraiche.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 23 giugno ricordiamo Arnoldo Pomodoro, Alessia Mancini, Fabio Volo.
1: Le frasi del cinema.
2: Non ho mai pensato a come sarei morta, ma morire al posto di qualcuno che amo credo sia il modo migliore per andarsene. Dal film Twilight.
1: Proverbio del giorno.
3: L'uomo che non conosce la tristezza non ha mai pensieri profondi. Proverbio cinese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Buongiorno Maurizio. Voglio salutare il figlio di Bertinot, Michele Petè.
1: Buongiorno Maurizio, qua in campagna stiamo aspettando tutti l'oroscopo, c'è fine a fatti oggi.
2: Buongiorno Maurizio, vorrei salutare Cucciolo di Noi Cattolo.
3: Sì, si è perso l'oroscopo.

0: che si è alzato un po' nervoso stamattina, c'è chi invece che è felice, c'è invece chi vuole sapere l'oroscopo della moglie per ragguardarsi se ritornare a casa. Ma pur se non ritorni, quello ti fa fuori.
1: Maurizio Moglio, vedi di te una canzone amico mio Francesco Tribuzio, cure campe sangue.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: Sarà ciò che vuoi tu. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera. Avere il sangue blu o il pollice verde. Vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini.

0: se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
1: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
4: Maurizio, voglio dedicare una canzone amico mio Francesco Tribuzio, cure campesan.
5: Buongiorno a tutti, Maurizio, ci sono belle, ci sono brutti, hai capito?
6: Maurizio, buongiorno, saluto Marco di Carnute di Belen.
7: Dai, buongiorno, buongiorno Maurizio, su questo brano saluto il mio amico Gigi della macelleria Bellino.
8: Pacchi! Pacchi!
9: Buongiorno, se non vi piace questa musica, cambiate radio.
10: Maurizio, buongiorno, un saluto a tutti gli amici di Monopoli. Prenderesti la canzone di Paolo Vallesi, La forza della vita?
11: Ma c'è il giocico, io ho paura. Gioco.
12: Buongiorno Maurizio, un saluto a Fabio Zucca di Biceglie e Vito il
13: Ciao Radio Puglia, volevo fare una dedica speciale alla mia amica Margherita, a Rina, a Nick. Ciao Radio Puglia, volevo fare una dedica speciale alla mia amica Margherita, a Rina, a Nica e Anna e tutta l'azienda di Bertoli Frutti.

0: e vita il tacchino di Altamura.
1: Buongiorno Maurizio, salute a Lalli.
2: Buongiorno Maurizio, mi puoi salutare mio amico Sprange, poiché si è scaricato sto cazzo di viaggio.
3: Maurizio, salutami l'uomo più brutto della Puglia, Vito Casanova.

0: ospite.
1: Senti Maurizio, per favore metti la canzone Cioccolato, se no io cambio radio.
2: Buongiorno Radio Puglia, voglio salutare il signor Ale. Cosa sei caduto dal letto stamattina? Sti cazzi!
3: La cioccolata già l'abbiamo mangiata stamattina, di nuovo la cioccolata, tra poco ci cioccolateremo. Intanto buongiorno a tutti e benvenuti nel mondo dei pazzi. Ma se

0: Buona mori, oh no, presa, oh ma c'è da ma fa.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
8: E Luca, t'ha deciso?
9: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
10: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
8: stai senza pensiero.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai, vai, vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.

0: Dani Kimon.
1: Maurizio vuole fare un saluto all'amico di Carbonara, Augusto, del bar Belvedere.
2: Maurizio, metti la testa in gira, la dedico a mio figlio Vito Borracci.
3: Ciao, Nicol Mamlecciacer. A forza, non è giusto la fatta.
4: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Vito Buccheggio, arrivate da Zico Filei.
5: Buongiorno Sabrina Agres, Sabrina Agres, un saluto a tutta la squadra.
6: Maurizio, mi metti su di noi di Pupo?
7: Buongiorno, Dianilla Natura Viva, vogliamo le focacce!
8: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare il mio carissimo amico Mimmo Lotito che oggi sta mettendo il concime sotto i ceppi.
9: Maurizio, buongiorno. Ascolta, per favore, di a quel coglionazzo di Giuseppe Belen.
8: Buongiorno Radio Puglia, vorrei salutare il mio carissimo amico Mimmo Lotito che oggi sta mettendo il concime sotto i ceppi.

0: Leopolda. Vorrei salutare Vito Pellegrini, detto il Leone Rosso, che sta raccogliendo le patate oggi.
1: Buongiorno Radio Puglia, un saluto a Pasqualicchio Pasquale da Lorenzo.
2: Aspetta, con la chitta e bim, campa ancora, aspetta, non sto facendo sentire chi, c'è sin ci, aspetta, aspetta!

0: detto, perché siete davvero tanti, non ce la facciamo ad accontentare tutti quanti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Martedì 23 giugno 2026. È il 174esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa ricorda San Lanfranco Vescovo.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lanfranco. Il nome ha origine longobarda e significa liberatore della patria. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il verde e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 23 giugno del 1858 viene rapito il piccolo Edgardo Mortara. Il caso Mortara fu una vicenda storica avvenuta nell'allora Stato Pontificio durante il Risorgimento italiano, riguardante la sottrazione da parte delle autorità clericali di un bambino di 6 anni dalla propria famiglia di origine ebraica, a cui fece seguito il suo trasferimento a Roma per essere allevato come cattolico. I fatti ebbero inizio a Bologna, quando Edgardo Levi Mortara fu battezzato all'insaputa dei genitori dalla domestica, che lo riteneva a rischio di morte imminente a causa di una malattia. Per effetto delle leggi vigenti nello Stato Pontificio, che prevedevano l'obbligo di impartire un'educazione cattolica a tutti i battezzati, i genitori del bambino persero la patria podestà ed Edgardo ricevette un'educazione in un collegio cattolico al di fuori della famiglia d'origine. Il caso Mortara divenne ben presto uno scandalo internazionale, le cui ripercussioni si avvertono ancora oggi all'interno della Chiesa Cattolica e ne influenzano tuttora le relazioni con le organizzazioni ebraiche.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 23 giugno ricordiamo Arnoldo Pomodoro, Alessia Mancini, Fabio Volo.
1: Le frasi del cinema.
2: Non ho mai pensato a come sarei morta, ma morire al posto di qualcuno che amo credo sia il modo migliore per andarsene. Dal film Twilight.
1: Proverbio del giorno.
3: L'uomo che non conosce la tristezza non ha mai pensieri profondi. Proverbio cinese.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: A scendere in pista?
5: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
4: Da noi noleggio kart rental e racing.
5: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno, dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia. 1, 2, 3, 4.

0: Lorenzo, Team Lorenzo, mai da Rai.
1: Ma io vorrei salutare Bobby Solo di Adelfia.
2: Domani tutti sciopero, andiamo tutti al mare.
3: Buongiorno, la Giopolica già benuana.
4: Madonna Maurizio, domani un trin trin arrivo, Maurizio.
5: Finestra morta.

0: Maurizio!
1: Finestra morta!
0: E vogliamo ascoltare la canzone di Veri e Sasi, One Year!
2: Ciao Patrizia, buon lavoro, quando andiamo al mare?
0: Buongiorno Maurizio, sono Nica da Noi Cattaro, saluto tutta la squadra di Alessandro Scrialdi e Mani Monalle, One Year! E vogliamo ascoltare la canzone di Veri e Sasi, One Year!
3: Oh, non si capisce bene anche la verità, che dici tu? Brasi, boh boh. Sì, niente, neanche tu hai capito. Proprio un messaggio da cani. Attenzione, non richiedeteci più canzoni perché non ce la facciamo a soddisfare tutti quanti. Salutiamo Monica e compagni di Statte, Michela di Polignano a Mare e tutti gli altri che ci hanno messaggiato.

0: Conte, Eros Ramazzotti, adesso tu. Poi ascolterete il fratello di Ramazzotti, Verna Michele, adesso vengo pure io. E il tempo se ne va di Celentano. Intanto buongiorno a tutti, questa è Radio Puglia.
1: Si balla!

0: un saluto, Antonio Pietrocini.
1: Maurizio, per piacere, mi porti una drag e sei persone. Scusa, mi sono imbrogliato. Una drag e sei peroni, grazie.
2: A domenica si lavora e niente male.
3: E gentilmente, puoi fare gli auguri a Dario per i suoi 73 anni?

0: Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a €879 fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì in prevalenza soleggiato tra Puglia e Basilicata, solo qualche temporale di calore sulla Basilicata nel pomeriggio. Temperature massime comprese tra i 30 e i 35 gradi non subiranno infatti particolari variazioni e clima caldo ed estivo. I venti inoltre saranno deboli e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Cammela, cammela, fa caldo, cammela.
5: Buongiorno Maurizio, Carmela, lavorate, Pina, lavorate, Sabrina, lavorate, lasci il mare.

0: anche te.
1: Buongiorno Radio Puglia, saluto OP terra di Bari.
2: Mori, ma banda Shaim Castor.
3: Buongiorno Radio Puglia.
4: Ma quei pugnetti che ti ho dato al braccio non ti bastano?
5: Maurizio, per piacere, mi porti una drag e sei persone? Ah, scusa, mi sono imbrogliato. Una drag e sei per uno, grazie.
6: Buongiorno Maurizio, mi potresti mettere la canzone di Renato Ciardo, Trimone, dedicata a tutti gli uomini, qualcuno escluso?
7: Buongiorno Radio Puglia, forza guagnolo, pucinuno, pucinuno, mai le darò.
8: Oh, un papello, c'è beige. Ah, tu un capiante, tu c'è il classe che mi devo armare. Perfetto.
9: Buongiorno Radio Puglia, sono Giacomo. Volevo ringraziare Gennaro che ieri ci ha portato la focaccia e la Coca-Cola. Grazie, saluti dalla Top Color. E l'acqua pure. Ciao, Top Color Forever. Ciao, Robè.

0: Yo sí, yo pago.
1: Maurizio, vorrei fare un saluto al mio cognato Trifone a Filadelfia.
2: Buongiorno Radio Puglia, dire Giovanna mai darà
3: Pasquale Pasquali già di tappa che da qui.

compleanno, Nunzia. Ci ha Davide. È la trasmissione, la facciamo solo per te. Noi 5 telefonate facciamo. Non è che possiamo chiamare a tutti, Nunzia. Accontentati oggi. Poi voleva che chiamassimo via un.

0: per piacere, mi vuoi dire a Nori di andare a prendere le buste fraghe dal magazzino? Grazie.
1: Gliel'hai detto tu.
2: Grazie per la focaccia, ragazzi, e viva la cacarella!
3: E a te, Fete, a poco come Juan Brim Brim.
4: Maurizio, ma i cornetti a me domani chi me li porta?
1: Tua sorella.
5: Buongiorno Maurizio, niente, volevo salutare mia moglie Giulietta. Buon lavoro, amore.
6: Sabrina, sono lo zio, è nuovo Scoros, è nuovo amor. Cosa faccio il cosmo qua da voi?
7: Buongiorno Radio Apulia, sono Maria da Casa Massima. Vorrei fare un ringraziamento a Michelangelo e zio Mario.
3: Abbiamo saltato il saluto a Mister Mutandina, a Carlo D'Alessandro, Mauri!
8: Ehi, tribù, sai come la fa? Come la uccerafona la fa? Ehi, tribù, sai come la fa? Come la uccerafona la fa?
9: Buongiorno a tutti ragazzi, buona giornata, un saluto speciale a Pasquale Pasqualicchio e ad Alfredo il Taleban.
10: Radio Puglia, la Norvegia vince il mondiale, Fusan.
1: Più o meno si sapeva, la Norvegia. Hai detto bene!
11: Maure, 35 gradi, si scatta in gurp!

0: É o Pedro.
1: Buongiorno Maurizio, salve medico, mi chiamo Magazzino, taglia l'uva, da fratelli Recina, camion...
2: Maurizio, 35 gradi, si scatta in corp!
3: Maurizio, salutiamo Mina, Beganga, Beganga, Beganga!
4: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Ti svegli col mal di schiena e

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: Voglio salutare Maurizio di Bari. Un saluto a Maurizio di Bari da Pietro Murro di Conversano. E mi ricordo quando ai miei 18 anni ho chiesto il passaggio sulla via di Cozze da Conversano, ti sei fermato con l'alfetta beige e mi sei dato il passaggio. Maurizio, ciao bello.
1: Ehi Maurizio, digli a Elisabetta che sei della serie B.
2: Oh, Pete, non ti nominano lo streffing, che cud, io mio nonno, non ti nominano.

0: suntem armati. Pătră.
1: Trebu. Am fat cum am bălde la mult de băcor. Trebu. Alim doză că pescal.
2: Maurizio, e salutiamo a Toni dell'agenda Racimus, Teresa, a Toni l'albanese, mi deve portare la grappa, ha detto.
3: Tu, gai tu, addirittura sta se tagliando l'uva, ma.
4: Tran, tran, tran.
5: I ricordi del cuore.

0: voglio salutare Maurizio di Bari. Un saluto a Maurizio di Bari da Pietro Murro di Conversano. E mi ricordo quando ai miei 18 anni ho chiesto il passaggio sulla via di Cozze da Conversano, ti sei fermato con l'alfetta beige e mi hai dato un passaggio. Maurizio, ciao bello.
1: A me non me lo dai mai il passaggio, devo dire la verità.
2: Non posso dare più passaggio a nessuno.
1: Me ne sono accorta.
2: Mia moglie ha vietato, è appagata.

0: SG, o Cogger.
1: Betel, man alone.
2: Yuhu! Yeehaw!
3: Si vola!
4: Radio Puglia. Radio Puglia.

0: volando verso il cielo. Manca poco e me ne vado contento. Prima però passerò da Cristo Re
1: per la benedizione finale. Ci penso io.

Elisa, è inutile che fai l'orecchio della mercantina. Ah, Elisa, è inutile che fai l'orecchio della mercantina.

0: Perché Pinocchio lo porto sempre con me.
1: Se dici le bugie si allunga. Buona giornata.
2: Questo Geppetto non è che si allunghi il naso.

0: Buongiorno Radio Puglia. Da ieri a oggi, a buon intenditore, poche parole.
1: Comunicazioni di servizio, buongiorno dal vostro Radio Puglia, da Sabino Vemont. Oggi è la vigilia di San Giovanni, San Juan, San Juan, Piccolo Colomba, Minangan. Oggi si fa tutta la vigilia di San Giovanni. Io si mangio il Menuica, la Cotta Mazzol. Evviva San Giovanni, da Sabino Vemont, saluto anche a te, ciao Tea, saluta anche la mia moglie Maria, veloce.

0: Gianfranco d'Alessandro.
1: Santa Nicola di San Canto.
0: Comunicazione interna, Lucignolo chiama Pinocchio e Geppetto, scendetela tutta, Luba.
2: Ieri c'era la tristezza in radio, Maurizio, non oggi, ci siete voi oggi, forza.

0: Radio Puglia.
1: Non aver paura, Rosangela, il parroco porterà le ostie. Sono Alvino.

0: Nej, jag vet inte. Nej, kom igen.
1: Mannaggia,
2: ho comprato le mutande nuove. Quelle estive. Con i buchi.

0: insomma, farci sentire.
1: Ieri invece, ieri pomeriggio, mentre a letto sentivo odore di cane morto, qualche cadavere putrefatto. Ho detto, ma non è che sono io, no, non sei tu. Ho fatto, non ero io.
2: Radio Puglia.

0: Aranciate, sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
8: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Oggi saremo brevi, corti, velocissimi.
3: Perché Maurizio?
2: Perché non dovete prenotare più compleanni, oggi siamo tutti esauriti, nel senso vero della parola. Buongiorno.
4: Ciao Vito, buongiorno.
2: Speriamo che sia il tuo compleanno, sei in diretta su Radio Puglia, Vito.
5: Buongiorno.
4: Tanti auguri.
2: Ma è il tuo compleanno o ci hanno preso in giro, Vito?
5: Mi hanno preso in giro.
2: Lo so, allora li blocchiamo questi. Sono degli amici tuoi.
5: Bloccati,
2: questi si chiamano Fabio, Susanna, li conosci?
4: Pasquale.
2: Pasquale, li conosci?
5: No, meglio a perdere, non li conosco.
4: Vabbè, allora, ora sai che la devi simpatia fare? È il tuo compleanno?
5: Sì,
4: è il compleanno.
2: Mandali a quel paese, tutte e tre.
5: Al paese vostro?
2: Ecco,
4: quello che vuoi, non c'è poi basta che un paese diverso dal
2: mandaceli
4: tuo.
2: Mandaceli da noi.
4: Li sistemiamo noi, Vito.
2: Va bene, Vito, tanti auguri,
5: grazie,
2: e buon compleanno.
5: Grazie mille,
4: ciao,
5: grazie mille.
4: Ciao, Vito.
0: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.
2: Per favore.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
8: Ultramotor, Pari, Matera, gruppochiarito.it.

0: aspetta. Allora, siamo in diretta con Paola. Paola, sei in diretta su Radio Puglia, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: È il tuo compleanno?
1: Sì, oggi è il mio compleanno.
0: Allora, c'è la mamma che voleva farti gli auguri anche a tuo genero, sarebbe al suo genero tuo marito, perché fate il compleanno insieme, giusto?
1: Esatto.
0: Noi non facciamo chiamate via WhatsApp, però abbiamo fatto di tutto per contattarti.
1: Grazie mille. Infatti mia madre mi ha detto ti devono chiamare lo stesso.
0: Ti devono chiamare. Tu ti devi procurare un cellulare, così è più facile per noi chiamarti.
1: Sì, hai ragione.

0: Certo, siamo al momento dei saluti del nostro buongiorno di questo martedì per Antonella che ci scrive da Putignano e saluta il suo Antonio. Devo salutare poi la nostra amica Giovanna che ci ascolta da San Michele di Bari. Un bacione a te cara Giovanna. E poi devo fare tanti auguri di buon anniversario ad Enza e suo marito. Questi auguri arrivano da papà Provolone, che carino dirlo così,
1: e la figlia mozzarella
0: e mamma Zanna. E un saluto anche ai selezionatori dell'uva da tavola Nicola e Bartolo dell'azienda Tomasetti. Ciao ragazzi.

0: Buongiorno Rosvita, come stai? Sono Maurizio da Radio Puglia.
1: Dimmi tutto, Maurizio.
0: Come, dici oggi è il tuo compleanno?
1: Sì.
0: Vedi, indovina chi ti ha fatto gli auguri. Neanche tuo marito ci ha pensato.
1: Ma che sono in diretta?
0: Sì,
2: certo,
0: sei in direttissima.
2: Rosvita, che bel nome, eh?
0: Tu pensa che Giuseppe ti ha mandato gli auguri, ha detto chiamata, ha fatto gli auguri a Rosvita.
2: Che carino Giuseppe, ma Giuseppe è un amico? Un collega?
0: È il cuoco della locanda del Riccio, è il cuoco.
2: Ecco,
0: insieme a Giuseppe tutto lo staff ti fa gli auguri. Dai,
2: bravo Giuseppe.
0: Mettiamo pure Antonio, mettiamo tuo suocero Paolo.
2: Ci mettiamo tutti, anche dai.
1: Va bene, grazie.
0: Però ti dobbiamo chiedere un favore. Quando te ne vai dal ristorante, per favore addestrali bene quelli, perché se non ci sei tu, là va a finire un ambaradan che non si capisce nulla.
2: Detto proprio in francese.
0: Tu pensi che l'altro giorno tuo marito mi ha dato il conto di un altro tavolo? Ma come va a fare questo?
2: Ci ha provato, scusami.
0: Ma se noi siamo quattro, dice no, forse il tuo tavolo sarà il 44.
2: Madonna, ma quanta polemica che fai.
0: Forse sarà il 44.
2: Rosvita, non pensavo.
0: Dico io, non vedi che sono
1: tranquillo.
0: 5 coperti stava scritto, ne eravamo in 4, andavo incinta mia moglie, non lo metti in dubbio.
2: Rosvita,
1: grazie
2: qualcosa di buono.
0: Comunque ricordati, quando vai al ristorante, fagli la multa.
1: Va bene, non mancherò.
0: Vabbè, stiamo scherzando. Rosvita, tanti auguri di

0: Un saluto a Pasquale Pasqualicchio, a Nuciu Caffè!
1: Maurizio, ma voi qualche anno fa siete stati ospiti lì alla festa della birra a Cassano?
2: Ecco,
1: ma quest'anno venite per caso?
3: Sì, anche
4: certo,
3: quest'anno ci
4: saremo anche quest'anno.
2: Oggi te lo diciamo,
4: te lo
2: ci
4: faremo
2: saremo,
4: sapere.
2: No, tranquilli, ci saremo
4: esatto,
2: alla
4: diciamo
2: festa
4: che...
2: della birra a Cassano delle Murge o a Cassano della Murgia.
4: Cioè, come si dice? Delle Murgia o della Murgia?
2: Boh, ci capi.
4: Plurale o
2: delle
4: singolare?
2: Delle Murgia, facciamo così, dai.
4: Apriamo
2: ci
4: dibattito.
2: Saremo anche quest'anno.
5: Radio Puglia parla al cuore.
2: Poi ascolterete sicuramente la pubblicità attraverso Radio Puglia.
6: Radio Puglia,

0: io vorrei salutare quelle persone che stanno tagliando i capelli a mia moglie, perché ha detto che sente caldo e quindi si è accorciata la capa perché sente caldo.
1: Ah, però non si sta tagliando i capelli?
0: Sì, non ci taglio tutto, papà, solo 20 euro di capelli.
1: Ma dove sta? Chi salutiamo?
0: Quello dove
1: il parrucchiere. Ah, Carmen e tutto lo staff, ciao ragazze, tanti baci e buon lavoro. Fateci bellissima banda, lei è già bella.
0: Avete il post, però... se no io non posso.
1: No, no, cioè, vi preoccupate, poi
0: c'è
1: lo porto io a pagare. Devo salutare.
0: Io quando
1: anche...
0: vado al barbiere dico tagliami 10 euro di capelli.
1: Tu fai così, no?
0: Sì,
1: dici, no, non mi fare di più di 10 euro,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: di più
0: allora,
1: non posso.
0: Chi dobbiamo salutare?
1: Allora, c'è un amico che ci scrive, dice: sono Leandro, vorrei fare gli auguri di buon compleanno al mio amico zio Checco, che tra qualche giorno si sposa con zia. Vorrei chiedergli se ancora.
0: Ancora di essere zia, si sposa con zia. Non vabbè, è tua zia.
1: Io condivido il pensiero di Alejandro,
0: che forse sarà mia zia.
1: Vabbè, dai, mamma mia. Ah. Stamattina sta polemico, ragazzi.
0: Bravi, la zia.
1: Dobbiamo salutare poi i ragazzi della Secure Home di Modugno. Questi saluti arrivano da parte di Vincenzo e un bacio e un saluto anche al nostro amico Antonio. Devo rispondere poi a chi ci ha scritto prima e ci ha chiesto se saremo presenti, se Radio Puglia ci sarà la festa della birra. Bene sì, ragazzi, venerdì sera 14 agosto Radio Puglia sarà la festa della birra di Pierino a Cassano Murge presso l'Aia dell'Amicizia. Ci sarà la nostra Tea.
0: Imbriachi, ma ci saremo
1: imbriachi soprattutto.
0: Sbirreremo a tutto.
1: Esatto, segnatevi.
0: Anzi, andremo
1: la
0: a tutta birra il 14 agosto, prenotatevi. Lì si può mangiare in libera, c'è
1: esatto, c'è la possibilità anche di portare
0: panini,
1: cibo.
0: Focacce, ma salsiccia arrostita, c'è di tutto.
1: E poi c'è una nostra amica che si chiama Barbara che ci ha appena scritto, dice: "Ragazzi, ricordate agli ascoltatori che stasera si prepara l'acqua di San Giovanni, un'antica tradizione. Cara, mi hai anticipata perché è un argomento del quale volevo parlare più tardi con voi, l'acqua di San Giovanni."
0: Vi ricordiamo che Radio Puglia è presente H24 quando c'è la corrente, quando ce la staccano, niente da fare.
2: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
6: Attenzione! Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: cantare Sarà migliore di Vasco Rossi. Dai, mettila.
1: Shorlock Young. Buongiorno, Shorlock Young.
2: Carousels in the carnival arcade, searching everywhere from steeplechase.

0: quel signore che voleva ascoltare sarà migliore di Vasco Rossi, che non esiste. Chissà, sarà migliore perché lo dice nella canzone. Forse sarà sicuramente splendida giornata. Noi usciamo matti alcune volte con gli ascoltatori.
1: Sì,
0: bisogna rispondere
1: possiamo
0: a tutti i quiz e gli indovinelli che ci fanno. Salutiamo qualcun altro ancora in lista d'attesa.
1: In lista d'attesa abbiamo Antonella che ci scrive da Putignano e poi Manuela, Alessandro e Lorenzo.

0: scritta da Jesus the Boot.
1: Maurizio, sicuro che sei di Bari? No, perché come parli sembri della Georgia, un paese così.
2: Giorgianese?
3: Maurizio, mi comunicano che esiste Sarà Migliore, eh? Io non ho controllato.
2: Sarà migliore di Gianluca Grignani.
3: Comunque domani sarà migliore di oggi, eh? Diciamolo.

pensi come una donna. Come una donna è la felicità. E dimentichi perché è una donna. Tutto il mondo è la realtà.

0: l'abbiamo trovata sarà migliore.
1: Tu che pensi come una donna? Come una donna normale. E dimentichi sotto la gonna qual è il prezzo che dovrà pagare.

0: Buongiorno Maurizio, un saluto Giovanni Ferrara, Saverio capi tu suoni dall'acqua e il mio Carlo Sparapotta.
1: Un saluto a Pasquale Pasqualicchio, a Nusciu Caffè!
2: Maurizio, un saluto a Vito Lamparelli che oggi ha fatto festa.
3: Maurizio, mi fai ascoltare la canzone di Vasco Rossi, Passami l'asciugamano?
4: Sento freddo senza averti qui.

0: Pensandoci bene, sai, questa canzone mi parla di te. E come emozione mi stringe le vene e ferma il sangue, sai perché.
1: Stamattina è venuto a mancare l'oroscopo. Era

0: devi espletare qualche cosa?
1: Volevo dire, state tranquilli, tutto a posto, dal primo all'ultimo segno.
0: Sì,
1: però...
0: sì, tranquilli, il plum cake si è indurito.
1: Sì, vorrei approfittare di questa bellissima canzone di Emma che si chiama Sarò Libera per invitare i nostri ascoltatori sabato 27 presso l'associazione Anspi Sicarico. Ci sarà la presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi di Anna Capra, un libro che per l'appunto parla di una rinascita di una donna che deve sentirsi libera. Io vi aspetto.
0: Poi seguirà la presentazione del libro di Maurizio.
1: Ah, ecco, hai visto
0: quella Occhi Grandi. La prima sera è quello di Anna. Quello di Maurizio è. Ed è lì che si
1: poteva stare libera di poterti.
0: So che
1: sarà sempre amore magico. Sarà poter volare senza mai.
0: Chiudete il microfono quando dico le parole.
1: Ecco, bravo, chiudetemelo per piacere, regia.
0: Beh,
1: grazie.
0: Io non lo so, ho capito. Mi prendono sempre dalle scorture.

0: tante gente.
1: Hai visto? Facciamo un ballo.
0: Stiamo mettendo
1: Maurizio
0: queste canzoni perché stiamo provando l'ultima invenzione che abbiamo fatto a Cristo Re.
1: Cioè
0: l'ombrello,
1: qual è?
0: L'ombrello di Cristo Re.
1: Per ripararci dal sole, perché a Cristo Re, ragazzi,
0: e
1: non piove mai.
0: Peccati. Peccatori.

0: Saluta, saluta.
1: È arrivata la ricetta
0: della
1: Maurizio.
0: Disoccupazione.
1: No, no, è arrivata la ricetta del plum cake allo yogurt. Allora, dobbiamo salutare un po' di amici dei quali non ho trascritto il nome. Anna Rita. E poi c'è questo messaggio che arriva da Franca e dice: avrò l'onore di sentire la mia canzone. Ma Franca, sai
0: qual
1: da quanto tempo sono io in attesa?
0: Qual è la canzone? When I'm alive.
1: You l'inglesias e Celine Dion. No, Enrique.
0: Va buono.
1: Ce la faremo.
0: Ce la troveremo.
2: Sarà migliore di Vasco Rossi. Maurizio, l'hai messa pur l'altra volta, non ti ricordi più, stai facendo vecchio. Guaglio.
3: Si vola.
1: Ma ragazzi, noi vi mettiamo alla prova, vogliamo vedere se siete attenti.
0: Ma quando mai ho messo sarà migliore io? Mica le metto gli dischi. C'è li mette.
1: Lungo viaggio.
0: Quello dice tutto con me ce l'hanno, Maurizio.
1: Però io che metti una cosa giusta la
0: detta. Ma com'è quello? Madonna che buono il caffè, barista, che buono il caffè. E mi cuffa si è, gruppo.
4: Ma quando starà vista io ancora.
0: E che dice il disco che hai messo l'altra volta? Mica ne metto io i dischi.
4: Io starei liquidato.
0: E la scaletta che viene programmata.
1: Esatto.
0: Da Radio Puglia, dobbiamo dire
1: esatto,
0: grazie.
1: Esatto, perché abbiamo chi lavora esatto
0: per noi, sì.
1: Dietro le quinte, noi siamo quelli che si mettono lì sulla scena.
0: Per esempio, io quando vengo la mattina mi mettono anche il pannolino qua. Perché se uno viene su questa trasmissione
1: Maurizio,
0: mi fa cagare.
1: Mi lasci non vale. Se mi lasci non vale. Cioè, hai visto? Tua moglie mica te le canta.
5: Così deve fare un saluto all'amico Nico.
1: Certo,
5: che
1: vai.
5: Ti ascolta da Stoccarda.
1: Fallo, fallo.
5: Ciao Nico.
1: Ciao Nico.
5: Ciao Maurizio. Un bacione da Carlo da Bari.
1: Ciao
5: Volevo
1: Carlo.
5: Volevo ascoltare Re Wind.
6: Cazzo che canta, cazzo che canta, cazzo che canta.
1: Però.
7: Non dà retta, Maurizio, non dà retta. Vieni a prendere il calico, vieni. Che buono, è buono. Si sta sciogliendo, vieni.
8: Maurizio, mettimi la canzone del bato.
1: E dai, Maurizio.
8: Questo è tutti per te, questi bati.
1: Tutti per te.
0: Hai
1: sentito? Un beso, credo.
9: Buongiorno Radio Puglia, Vito da Monopoli. Volevo
1: Ciao.
9: Salutare il mio grande amico Luigi Pavone, un grande arlista e il numero uno di Rutigliano. Ciao Luigi.
1: Se mi lasci non vale.
0: Ma glielo diciamo. Ma
1: glielo diciamo.
0: Un beso a questa, che
1: un
0: questa beso. La prendono con me sempre.
1: Ha detto la signora, tutti questi baci sono per te. Hai visto?
0: Dice,
1: che uomo fortunato.
0: Ma è forse da canzone.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
1: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
3: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.

0: si è alzata assai la macelleria, che ne giusto in euro.
1: Buongiorno Radio Puglia, dove sta un bairro fuori, chio?
2: Buongiorno Radio Puglia, un saluto da Nicolò Cistè da Fasano. Ciao belli!
1: Ma saluto, tu potevi parlare di Gene, ma doio!
2: Buongiorno Radio Puglia, un saluto da Nicolò Cistè da Fasano.

0: Pronto,
1: ciao
0: Rosanna.
1: Rosanna.
2: Buongiorno, come ci siamo? Ti stiamo chiamando da? Diglielo tu.
1: Radio Puglia, sei in diretta, cara. Tanti auguri. Ci sei? Sei svenuta?
2: No, si è svegliata ancora. Non dire parolacce, sei in diretta, Rosanna.
1: Quelle le dice solo Maurizio.
3: No, non ti preoccupare.
1: Amore, guarda quanto è dolce. Lei non le pensa neanche le parolacce.
2: Quanti anni sono oggi? Quanti anni sono oggi?
1: Rosanna, quanti anni compi oggi?
3: 60.
1: 60 primavera.
2: Allora ti ricorderai di quando andavamo all'asilo, che ti fregavo sempre il panino.
1: È
2: e
1: vero?
2: La brioche.
1: Io ti ci vedo uno che ruba il panino. La stiamo mettendo in confusione.
2: Vabbè, il pane col pomodoro portava, il pane col pomodoro. Dimmi.
3: Sono Angela Rossa.
2: Beh.
3: La mia amica c'ha vergogna, non vuole parlare.
1: Ah, si vergogna, mannaggia. Va bene.
2: Non fa niente.
1: Va bene, noi abbiamo chiamato perché la squadra dell'azienda
2: radio.
1: La Manna ci ha scritto per farle gli auguri.
3: È timida.
1: Va bene, auguri fatti. Ciao, tanti baci a tutti voi.
3: Ciao, ciao.
2: Anch'io sono un po'
1: timido. Sì, sì, lo vedo da qui, guarda, dal vetro,
2: ma
1: dall'altra
2: che
1: parte.
2: Cavolo,
1: Maurizio di Bari, silenzio.
2: Ma che cazzo.
1: Andiamo a confessarci. Regia,
2: gli
1: chiudete il microfono.
2: Quella anche là sì, era timida, me la ricordo.
1: Andiamo
2: io
1: a ballare?
2: Il pane con pomodoro, ma lo mangiamo sempre.
1: Niente.
2: Io.
4: Radio Puglia.
2: Ciao Rosanna, auguri. Tranquilla, ti diamo un bacio in fronte. Pronto, tragliato il bacio. Mua. È timida, è timida.
1: Hai capito perché non porto mai la merenda qui a Radio Puglia? Perché sennò tu poi me la rubi.
2: È andata la madre superiore a lamentarsi a Cristo Re. Non lo farei.

0: Buongiorno Maurizio, sono Francesco Ventrella, la precedente al bordo. Volevo dire a Luigi, che ha detto che i prezzi sono alti, se mangia su Brown. Saluto mio cognato che ti ascolta dalla...
1: Allo Furia, buongiorno! E chi è Savate?
2: Oggi pomeriggio ce ne andiamo al mare, Maurizio!
3: Ciao Rosangela, mi faresti una cortesia? Siccome domani è San Giovanni e dobbiamo fare festa, non vuole pagare adesso un ghiacciolo? È proprio stretto, diglielo tu, per favore.

0: miei figli, Alessandro Lorenzo.
1: Hai visto come gli vogliono bene?
2: Hai visto? Sì, è vero, c'è un saluto da Manuela, Alessandro e Lorenzo per fare tanti auguri a Giovanni proprio con questa canzone di Marco Masini, ma perché pare che lui dica sempre un altro anno è passato, insomma è un po' sfiduciato, ma non bisogna esserlo Giovanni, bisogna essere felici, anche se gli anni passano.
3: Radio Puglia.

0: Checco che si sposa, eh.
1: Beh, Cecemo si sposa. È il compleanno tuo, Checco.
0: Ciao, Checco, tanti auguri, buon compleanno.
1: Sei in diretta su Radio Puglia, Checco. Non chiudere e non ci mandare a fanculo.
0: Ci penso.
2: No, non mando a fanculo nessuno.
1: Senti, Checco, allora,
0: ragazzi,
1: com'è il fatto?
0: Non oggi si dicono
1: compleanno.
0: Le parolacce.
1: Ma è il tuo compleanno oggi, Checco?
2: Sì.
0: Sicuro? Sì, è il suo compleanno, siamo sicurissimi.
2: Di regola. Sì.
1: Ma abbiamo saputo perché ti devi inguagliare fra poco.
2: Sì, tra qualche giorno.
0: Cioè quanti giorni? Quando ti sposi? Sabato?
2: Più. Sabato, 4 giorni.
1: Ah, sei sempre in tempo per rinunciare.
0: Che carino però, senti com'è felice, vero?
2: Eh sì.
0: Che ecco. Certo, è
1: ma
0: normale.
2: Ma perché fatto è fatto.
1: Ma dai.
0: Perché fatto è fatto.
1: No, dai, Checco, non ci lasciare no. Single a noi.
2: Dai, adesso me ne scappo.
1: Scappa, dai.
0: No. Come si chiama la tua dolcissima futura moglie?
2: Sara.
0: Sara forse, è una donna forse, fortunata,
1: Sara,
0: ma tu lo sei ancora di più.
1: Lo so,
0: ma se
1: Sara,
0: mi fai parlare. Allora, Checco, io ti chiamo perché ovviamente c'è una persona che ci ha fatto da tramite. Questa persona è...
1: Che non è Sara.
0: Aleandro. No, Sara no, sta tranquilla, si sta preparando, deve andare al parrucchiere, deve fare la prova dell'abito, deve fare la prova del trucco. Ha da fare tante cose. Allora, tanti
1: canzone,
0: auguri di buon compleanno, ma soprattutto
1: canzone,
0: per una felice vita insieme.
1: Questa canzone, Checco, questa canzone la dedica a Sara,
0: alla
1: ciao,
0: sua
1: Checco,
0: dolcissima Sara.
1: Ciao,
0: tanti baci da Mario Puglia.
1: Se ci ripensi, chiamami.
2: Va bene, mandami.

0: accompagno io, ammanettato.
1: Oh, oh, oh, sarà.
0: Parti fatti che abbiamo pagato già la festa. L'abito da sposo, l'abito dello sposo. Ah, che tragedia.
1: Ricordati che aspetti un bambino.
0: Non lo so se aspetti il bambino.
2: Tu hai fatto il regalo agli sposi,
0: a
2: voglio
0: Sara,
2: sapere.
0: Sì.
2: A Sara, sì. E a Checco, sì. Un bel regalo.
0: Se la culla.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
8: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.

0: Tis di Recina, lunedì cominciamo all'uva tagliara, bash! Radio Puglia.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
2: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare!
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Ti svegli col mal di schiena?

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Maurizio, stai venendo? Qua si mangia focaccia e birra a carbonara, mezza a lei.
1: Buongiorno Maurizio, faccio tanti auguri da comprare di uscire a chiang, tutta tua benedetta, Mauri!
2: Buongiorno Maurizio, vorremmo salutare le nostre amiche
3: Anna,
2: Nicla,
3: Maria Teresa,
2: Anita,
3: Eleonora,
2: Rosangela.
3: Mi raccomando a togliere le palle, quelle piccole, non
2: quelle, quelle grosse. Quelle grosse no.
4: Amore, stai sentendo la radio oggi? Un saluto a mia moglie. I love you, Rosa. I love you, Rosa.

0: cioccolata.
1: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
3: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
11: Maurizio, non voglio fare più un cazzo.
12: Maurizio, ti posso dire una cosa? Ho tutto il cuore, eh? Dopo che hai messo 10 volte stamattina questa cioccolata finta, puoi mettere una volta la vera cioccolata di Nino Fiorello, che in realtà

0: Stella. E poi devo fare tanti auguri di buon anniversario a Mariella e Antonio. Lei dice: amore mio, ti risposerei altre mille volte. Ovviamente la festa la paghi tu. Poi c'è Rosa che saluta suo marito Lino, che ascolta per l'appunto Radio Puglia. E poi devo salutare Radio Michele e tutta la Movida.
1: Vuol salutare Gabriele Noce, che è un chiuscemo di Cristian che sono meccanici.

0: andare via a casa.
1: Non solo, magari c'è chi sta trafficando per l'appunto per i corridoi del supermercato e pensare: che cavolo cucino oggi? Fratelli, questa è una grande croce che abbiamo noi che
0: fratelli,
1: cuciniamo. Mie
0: sorelle, fate
2: bravo. Ma scusi, la discoteca.
3: Quanti uccelli, cin! Ma avete visto quanti uccelli?
1: Ferma, sì.
3: Cin, ma solidaria stanno, perché qua sono morti tutti.
2: Ma scusi, la discoteca.
4: Credo che sia bene stendere un velo pietoso per ragioni di carità cristiana, ma anche per non andare oltre il codice penale.
5: Radio Puglia.

0: Scusate. Buongiorno, sei in
1: Ciao.
0: Diretta su Radio Puglia.
2: Buongiorno.
1: Sei Clem? Ho letto bene?
2: Sì.
1: Ciao, buongiorno, sì. Buon compleanno, cara. Tanti auguri.
2: Grazie, grazie mille.
0: Scusi, che significa Clem? Clementina?
1: Clementina, così mi hanno scritto e così.
0: Ecco
1: insomma,
0: perché l'abbreviativo Clementina suona male, è meglio Clem.
1: Ok, Clem. Allora, sei in diretta su Radio Puglia, non ricordo se questo l'abbiamo appurato, se è stato chiarito, quindi ti stiamo facendo una sorpresa. Ovviamente noi di Radio Puglia da parte di qualcuno.
0: Se va bene, basta sei.
1: Clem,
2: già, posso, già immagino.
0: Lo vuol sapere chi è?
2: No, già lo so, perché l'unica che mi chiama così è mia suocera.
1: Tua suocera e tua suocera mi dicono di dirti che ti vogliono tanto bene.
2: Grazie, grazie mille.
1: Allora, noi ti lasciamo ai festeggiamenti per questo compleanno, al bene dei tuoi suoceri e all'affetto di Radio Puglia. Tanti baci,
2: grazie.
1: Clem,
2: buona
1: compleanno
2: giornata.
1: Ciao cara.
2: Grazie.
0: Allora, se uno si chiama Marangia, Mara, Clementina, Clem, Antonio, Ant, Rosangela, Rosa, Maurizio, Mauri.
1: Io, Rose.
0: Rose.
1: È fortunato chi si chiama, per esempio, Tea. La nostra Tea non ha bisogno di diminutivi, è già così piccolo il nome. Tea, vedi, è facile. Danny.

0: tutti gli ascoltatori di Radio Puglia.
1: Dai al Damur, porto la macchina di muerte. Muerte che la sono da rete.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera. Avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
10: Radio Puglia, meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Tempo ben soleggiato anche quest'oggi sulle regioni di sud-est, fatta eccezione per la formazione di consueti temporali di calore, specialmente sull'Appennino Lucano nelle ore centrali del giorno, ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci. Clima caldo di piena estate con temperature massime più elevate nell'entroterra, un po' più contenute lungo i litorali. Nella giornata di domani la situazione meteo non è destinata a cambiare, insiste l'anticiclone africano. Il sole sarà prevalente sul territorio, ancora qualche disturbo possibile sull'Appennino nelle ore pomeridiane, le temperature massime più elevate nelle zone interne attorno ai 34-35 gradi, più contenute lungo le coste grazie alle brezze di mare. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
7: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
8: Chicchirichì! La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Barnanù 23. Seguiteci anche sui social.
10: Quella che state ascoltando è Radio Puglia. H24 fin quando ci danno l'energia, più che altro l'energia elettrica.

0: Radio Puglia. Brava!
1: Radio Puglia.
2: Radio Puglia, con un'accetta siete spaccate.

voglio salutare Maurizio di Bari. Un saluto a Maurizio di Bari da Pietro Murro di Conversano. E mi...

0: dance, muovete!
1: Qui stanno tutti ballando al ritmo di Radio Puglia, ci arrivano delle belle bellissime foto in piscina. Sono le 12:11 minuti, Maurizio, dobbiamo pensare al pranzo.

0: Santa,
1: mi hai fatto venire, è vero, mi hai fatto venire il desiderio di una serata anni 90, però si fa fatica a trovare un posto dove ballare gli anni 90. Michele, se sei all'ascolto, datti da fare, dai, comincia ad organizzare. Io, se devo trovare un posto dove ballare gli anni 90, ragazzi, faccio fatica, aiutatemi.

qualcuno. Ah, Onofrio, il nostro amico Onofrio che ci ha mandato una foto da Portorosso Monopoli. Ciao Onofrio, un bacio e un bacio anche a tutta Monopoli, eh.

0: Angela, sono Chiara da Bari. E mettili la canzone di Carlo G a mia figlia, altrimenti adesso piange. Poi cambia radio, Non ascoltiamo più Radio Puglia.
1: Comunque Maurizio, grazie della bella canzone di Marco Masini. Grazie, grazie.
2: Buongiorno Radio Puglia, sono Giovanni della Germania. Grazie di aver mandato la mia canzone per...
0: Rosangela, sono Chiara da Bari. E mettili la canzone di Carlo G a mia figlia, altrimenti adesso piange.
3: Ancora non ho capito la canzone.
4: Carol G, Carolina, Carolina, ora la cerchiamo.
3: Eh sì, ce l'abbiamo, prima abbiamo messo Carol G. Dopo la pubblicità metterebbe anche vaffanculo.
4: Chi cambia canale,
3: andasse a quel paese.
4: Se cambiate canale, andate, vi blocchiamo, lo diciamo noi.
3: Andate a fare il culo.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Strada facendo.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group a San Nicandro di Bari in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. Albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
7: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
8: Stupendo!
9: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Maurì, fa caldo.
1: Ah, adesso ho acceso l'aria condizionata, altri 20 euro.
0: Mi aveva tolto l'aria condizionata, ragazzi.
1: Era finita, sono andata a comprare l'altra. Altri 20 euro, dai, basteranno.
0: Sì, finché finiamo la trasmissione.
1: E c'è da averi. Quanto costa quest'aria?
0: Costa.
1: Mamma mia, va bene, Maurì. Allora siamo sul finale.
0: No, dobbiamo andare, per forza.
1: Sì.
0: Vabbè, mi dai un passaggio oggi?
1: Sì.
0: Ok, vi salutiamo, ragazzi, vi lasciamo un buon pranzo.
1: Però, con l'auto.
0: Con l'auto, sì.
1: No, perché quello che fai,
0: anche perché fa caldo.
1: Ti prendi i passaggi.
0: No, devi accendere l'aria condizionata.
1: Allora, no, perché prima
0: mi porti
1: si diceva,
0: fino a Cristo Re.
1: Quando uno metteva le mani addosso.
0: È vero,
1: dona,
0: si diceva ti stai prendendo un passaggio.
1: I passaggi.
0: Va bene, io do gli appuntamenti della giornata. Alle 15 arriva Arianna per condurre Pomeriggio Nero, alle
1: senza
0: 18
1: oggi.
0: Arriva Danny invece per condurre Apollo 18.
1: E poi noi possiamo chiudere.
0: Poi possiamo chiudere bottega, ma ritorniamo domani. Come tutti i giorni ci siamo sempre. Io vi saluto e vi do appuntamento. Io ritorno
1: giovedì
0: assieme al mio amico del cuore,
1: va
0: Maurizio
1: bene.
0: Di Bari.
1: Ciao a tutti e buon appetito.
0: Ciao ciao.
2: Oddio, mi sento male.
3: Siete veramente una massa drummata, che ragazzi. Avvio a chiamarvi drummata, avvio. Io non ho offese per la descarga che stia a conversare, veramente.
2: La devi smettere fare queste cose, mi fa incazzare.
4: Da, da, da, da, da. Monella!
5: Ce l'hai la macchina? Ce la fai una foto con il flash?
6: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Attenzione! Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it. Tanto.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Cuore, fresche, crocchette, cennamo,
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare!
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran dopo la prima fase di colloqui, spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
2: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo i colloqui in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori dell'AIEA, ecco che il Ministero degli Esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti.
1: Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi, si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede di Maradona. Messi scrive un'altra pagina della storia del calcio. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio, è il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano e quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la Pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Tempo ben soleggiato anche quest'oggi sulle regioni di sud-est, fatta eccezione per la formazione di consueti temporali di calore, specialmente sull'Appennino Lucano nelle ore centrali del giorno, ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci. Clima caldo di piena estate con temperature massime più elevate nell'entroterra, un po' più contenute lungo i litorali. Nella giornata di domani la situazione meteo non è destinata a cambiare, insiste l'anticiclone africano. Il sole sarà prevalente sul territorio, ancora qualche disturbo possibile sull'Appennino nelle ore pomeridiane, le temperature massime più elevate nelle zone interne attorno ai 34-35 gradi, più contenute lungo le coste grazie alle brezze di mare. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarit.it.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: la pietra per me.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: L'almanacco del giorno.
1: Martedì 23 giugno 2026. È il 174esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La chiesa ricorda San Lanfranco Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lanfranco. Il nome ha origine longobarda e significa liberatore della patria. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il verde e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 23 giugno del 1858 viene rapito il piccolo Edgardo Mortara. Il caso Mortara fu una vicenda storica avvenuta nell'allora Stato Pontificio durante il Risorgimento italiano, riguardante la sottrazione da parte delle autorità clericali di un bambino di 6 anni dalla propria famiglia di origine ebraica, a cui fece seguito il suo trasferimento a Roma per essere allevato come cattolico. I fatti ebbero inizio a Bologna, quando Edgardo Levi Mortara fu battezzato all'insaputa dei genitori dalla domestica, che lo riteneva a rischio di morte imminente a causa di una malattia. Per effetto delle leggi vigenti nello Stato Pontificio, che prevedevano l'obbligo di impartire un'educazione cattolica a tutti i battezzati, i genitori del bambino persero la patria podestà ed Edgardo ricevette un'educazione in un collegio cattolico al di fuori della famiglia d'origine. Il caso Mortara divenne ben presto uno scandalo internazionale, le cui ripercussioni si avvertono ancora oggi all'interno della Chiesa Cattolica e ne influenzano tuttora le relazioni con le organizzazioni ebraiche.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 23 giugno ricordiamo Arnoldo Pomodoro, Alessia Mancini, Fabio Volo.
0: Le frasi del cinema.
1: Non ho mai pensato a come sarei morta, ma morire al posto di qualcuno che amo credo sia il modo migliore per andarsene. Dal film Twilight.
0: Proverbio del giorno.
2: L'uomo che non conosce la tristezza non ha mai pensieri profondi. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in Contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
8: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L Bari Carbonara, 080 503 2026.
10: E Luca, t'ha deciso?
11: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
12: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
10: stai senza pensiero.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura!
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in Contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina, in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
4: L'ANSPI di Contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità, scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Radio Puglia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Una siringa con lago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D, un mini cuore grande quanto una ciliegia, dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di quest'organo in 3D è una prima assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. Tempo ben soleggiato anche quest'oggi sulle regioni di sud-est, fatta eccezione per la formazione di consueti temporali di calore, specialmente sull'Appennino Lucano nelle ore centrali del giorno, ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci. Clima caldo di piena estate con temperature massime più elevate nell'entroterra, un po' più contenute lungo i litorali. Nella giornata di domani la situazione meteo non è destinata a cambiare, insiste l'anticiclone africano. Il sole sarà prevalente sul territorio, ancora qualche disturbo possibile sull'Appennino nelle ore pomeridiane, le temperature massime più elevate nelle zone interne attorno ai 34-35 gradi, più contenute lungo le coste grazie alle brezze di mare. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzia Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Una sola azienda, tante soluzioni.
6: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
12: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
13: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
12: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
13: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
12: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

Radio Puglia.

0: sarà per me.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. Risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e...

House a Castellana Grotta in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: L'almanacco del giorno.
1: Martedì 23 giugno 2026. È il 174esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La chiesa ricorda San Lanfranco Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lanfranco. Il nome ha origine longobarda e significa liberatore della patria. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il verde e la pietra associata è lo zaffiro.
3: Accadde oggi.
1: Il 23 giugno del 1858 viene rapito il piccolo Edgardo Mortara. Il caso Mortara fu una vicenda storica avvenuta nell'allora Stato Pontificio durante il Risorgimento italiano, riguardante la sottrazione da parte delle autorità clericali di un bambino di 6 anni dalla propria famiglia di origine ebraica, a cui fece seguito il suo trasferimento a Roma per essere allevato come cattolico. I fatti ebbero inizio a Bologna, quando Edgardo Levi Mortara fu battezzato all'insaputa dei genitori dalla domestica, che lo riteneva a rischio di morte imminente a causa di una malattia. Per effetto delle leggi vigenti nello Stato Pontificio, che prevedevano l'obbligo di impartire un'educazione cattolica a tutti i battezzati, i genitori del bambino persero la patria podestà ed Edgardo ricevette un'educazione in un collegio cattolico al di fuori della famiglia d'origine. Il caso Mortara divenne ben presto uno scandalo internazionale, le cui ripercussioni si avvertono ancora oggi all'interno della Chiesa Cattolica e ne influenzano tuttora le relazioni con le organizzazioni ebraiche.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 23 giugno ricordiamo Arnoldo Pomodoro, Alessia Mancini, Fabio Volo.
3: Le frasi del cinema.
1: Non ho mai pensato a come sarei morta, ma morire al posto di qualcuno che amo credo sia il modo migliore per andarsene. Dal film Twilight.
3: Proverbio del giorno.
2: L'uomo che non conosce la tristezza non ha mai pensieri profondi. Proverbio cinese.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: per me.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il mal

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno.
6: Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
10: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
11: Quando qualcuno ti capisce davvero, senza chiederti di essere diverso, smetti di vivere come se avessi qualcosa da correggere. Ti rendi conto che non eri sbagliato, eri solo in attesa di trovare qualcuno capace di parlare la tua stessa lingua emotiva. Max Pezzali. E questo è il suo brano, Due Anime. È così che lui ha commentato questo brano con questa frase che vi ho appena letto.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: siamo, buon pomeriggio! Io sono Arianna e questo è il nostro pomeriggio on air. Sarete in mia compagnia fino alle 18, pronti a scatenarci insieme, ad ascoltare tanta buona musica, a richiederci qualunque dedica da fare a qualcuno al nostro numero WhatsApp al 333 166. Che sta succedendo? Sì, ecco, allora, buon pomeriggio! Questo è il bello della diretta, era uno scherzo. Buon pomeriggio a tutti, questo è Pomeriggio on Air. Io sono Arianna e sarete in mia compagnia fino alle 18. Al 333-166-5757 potrete scrivere un messaggio speciale per qualcuno, fare degli auguri speciali a qualcuno o semplicemente condividere con noi quello che state facendo in questo momento, perché noi, cioè io, Arianna e Danny dall'altra parte, siamo qui in radio per farvi compagnia. Voi che cosa state facendo in questo momento? Al 333-166-5757.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa. A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale del

0: Bruxelles. Buone, fresche, crocchette, Cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. It, aperto tutti i giorni.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Lexicon stupendo, così come deve essere stato il suo concerto, che io purtroppo non ho potuto vedere. Però, a detta di chi c'è stato, è stato un signor concerto. Allora io volevo ovviamente andare al suo ultimo concerto, no? Non so quanti ancora ne farà. E mi è giunta voce che Vasco, quindi mi rivolgo adesso a tutti gli appassionati e i super fan di Vasco, ma è vero che si vocifera che abbia intenzione di concludere i suoi tour l'anno prossimo con 7 giorni a Roma, cercando di raggiungere 500.000 presenze per poi fermarsi definitivamente? È vero? Mi sapete dire qualcosa a parte Vasco?
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
5: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari Louvre Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. 3 giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
8: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
9: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
8: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
9: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.

chi fai l'amore? E l'hanno cantata anche ieri sera a Fasano e hanno conquistato Fasano, perché ho visto dei video, la piazza era pienissima. Sarà stato un bel concerto. Io anche questo me lo sono perso. Ce ne sono tanti di concerti, ma io quest'anno non ne vedrò neanche uno, soffro, perché stasera c'ero Stramazzotti, poi ci sarà Tiziano Ferro, parlo di Bari, Litfiba. È un periodo pieno. Quindi voi che potete, godetevi concerti estivi, mi raccomando, eh.

0: questa canzone Wherever You Will Go dei The Calling, e a me ricorda un momento bellissimo, un periodo bellissimo, cioè quello delle scuole superiori, perché avendo frequentato l'istituto d'arte, filmiche e fotografie in particolar modo, era quello l'indirizzo, realizzavamo a fine anno dei progetti e quindi ognuno di noi faceva regia al proprio video, e io ho scelto proprio questa canzone per realizzare il video di fine anno, quello che poi ti deve dare il voto finale. E a me, proprio appena è partita, ti giuro, mi si sono illuminati gli occhi, ce li avevo a cuoricino. Quindi mi sono chiesta, no? Qual è quella canzone che a voi fa venire in mente un bellissimo ricordo? Fatecelo sapere al 333-166-5757. E intanto Bresh con Umore Marea.
1: Radio Puglia

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: brano dei The Calling che mi ha subito fatto tornare in mente un bellissimo ricordo delle scuole superiori, e quindi ho pensato di chiedere a voi che ci state ascoltando qual è quella canzone che vi riporta in mente un bel ricordo e qual è poi quel ricordo. Ci arrivano subito dei messaggi. Buon pomeriggio da Claudia, vi ascolto da un negozio a Lecce. La mia canzone è Tre parole di Valeria Rossi, mamma mia, tre parole.
1: Buonasera.
0: Estate 2001, avevo 10 anni e passavo le vacanze a Porto Cesareo con i miei cugini. C'era quel tormentone ovunque, la ballavamo sui lettini mangiando cornetti Algida, mamma mia.
1: Radio Puglia, vi puoi mettere la canzone di Barry White? Che mi fa ricordare il mio papà quando era piccola, che è scomparso da qualche giorno.
0: Ecco,
1: buonasera.
0: Passiamo da un bel ricordo dell'estate a ballare a un ricordo un po' più triste. Però mandiamo un bacio speciale a Sandra e grazie anche a Claudia per averci scritto insieme a tutti voi.
2: Radio Puglia.

quando lei era piccola. Poi c'è Roberta da Milano che invece dice che c'è un brano di Adriano Celentano che le fa ricordare la sua famiglia di Fasano. A me per esempio un brano dei The Calling ha ricordato un bellissimo momento delle scuole superiori. E tu, qual è quel brano che ti riporta alla mente un ricordo bello, un ricordo che ti fa emozionare? Faccelo sapere al 333 166 5757.

0: Miranda, eh?
1: Sì, sì.
0: Vi volevamo chiedere, potete mettere la canzone Flamenco Paranoia? Noi siamo in piscina mentre ascoltiamo le vostre canzoni. Ciao!
2: Ciao! Ma che carini!
0: Vi vogliamo bene?
2: Grazie, un bacio grande grande a voi, godetevi la piscina, mi raccomando.

0: elenco paranoia di Samurai J per le nostre piccole ascoltatrici. Ci scrive e ci saluta Antonio da Manfredonia e ci dice che per lui la canzone dei ricordi è Sotto questo sole dei ladri di biciclette, perché lo riporta all'estate del 92. 14 anni, i primi giri con il sì piaggio truccato e le volate giù a Siponto con gli amici a mangiare il primo pezzo di focaccia della giornata. Ma come sono belli questi vostri ricordi! E poi ci arriva un messaggio vocale da un nostro, oggi è Scirocco, un altro nostro amico.
1: Buon pomeriggio, Radio Puglia. La canzone che io ricordo benissimo tuttora, che ho vissuto una bellissima infanzia, è What is Love. Mi ricordo quegli anni, avevo esattamente 9-10 anni. Un abbraccio, Radio Puglia, a voi e a tutti gli audioascoltatori.
0: Richieste musicali, questi vostri ricordi, sarà possibile molto probabilmente ascoltarli durante il nostro pomeriggio NER, quindi fino alle 18 su Radio Puglia.
2: Pomeriggio NER, la tua distrazione creativa.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
7: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
6: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
8: Questo è il periodo perfetto.
9: Per cosa?
8: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
9: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
10: Ciao Ada, come va?
11: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
10: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. Anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
11: Stupendo!
12: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
13: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

che invece ha ricordato a Francesco i suoi momenti belli dell'infanzia, quando era spensierato, e quindi speriamo di essere sempre spensierati, perché poi queste canzoni in realtà ancora oggi ci riportano quell'energia, quella spensieratezza bella, bella, bella. E intanto arriva Saif con Tu mi piaci tanto.

0: 16:14 di questo martedì 23 giugno, caldissimo. Cominciamo con questo caldo, con i condizionatori sparati. Io vi ricordo che questo è Pomeriggio Nair. Io sono Arianna e sarete in mia compagnia fino alle 18. E alle 18 arriva Danny con Apollo 18. Pubblicità.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
0: Ecco, questo è un altro appuntamento di Radio Puglia.
2: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì.

0: vive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

1996, primo anno di università, la spensieratezza, poi ha deciso di lasciare per andare a lavorare. Questo è quello che il brano che sta arrivando ricorda a Nino di Altamura, che salutiamo. Loro sono i No Doubt con Don't Speak.

0: Nesto sa canto no accompagnamento questa Ali Baba la palla.
1: Minga Voice, traduco per chi non lo sa, è il mio soprannome, Minga. Quindi questo mio compagno di classe mi chiama Minga. Quindi un bacio a Vito Antonio e a tutto lo staff della Quete di Castellana. E poi invece c'è un saluto per Belen da Cellamare da parte di Roberto. Arriva su Radio Puglia Eros Ramazzotti e Tina Turner con Cose della Vita.
2: Radio Puglia.

0: Sono cose della vita, vanno prese un po' così. Non c'è regola né logica per tutto quello che vivi. È proprio vero, è proprio così, perché non bisogna mai lasciarsi prendere da tutte le cose strane che succedono, dalle difficoltà. E fa parte della quotidianità, l'importante è avere sempre la forza. Sempre.
1: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa. La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
9: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
10: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
11: Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
12: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
13: Una sola azienda, tante soluzioni.
14: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. AlbaGiardiniFasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

Radio Puglia è possibile ascoltarla da tutte le parti del mondo, perché attraverso l'applicazione potete essere con noi in qualsiasi punto del mondo, in qualsiasi momento della giornata. E a proposito di questo, ci scrive Valeria da Bologna e ci dice: vi ascolto dall'app con le lacrime agli occhi. Voglio mandare un abbraccio grandissimo alla mia terra e alla mia famiglia a Monopoli. Mi mancate ogni giorno di più. Madame con Mama non Mama.

0: ci scrivono dei ragazzi da San Severo dicendo che volevamo mandare un abbraccio gigante al nostro amico fidato che oggi ha una giornata storta. Ti vogliamo bene, stasera offriamo noi. Mi sa che ti conviene avere la giornata storta, caro amico di questi amici.
1: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
9: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
8: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
9: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
12: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
13: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
14: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
15: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.

0: però ti voglio.
1: A proposito di vita, la vita non è vita senza te. Pensi di poter non vivere una vita con qualcuno? E poi in realtà magari pensi di averla condivisa a vita, scusate il giro di parole, ma in realtà non è così. Ve lo racconto tra poco.

quando pensi di aver detto sì per tutta la vita alla persona che hai scelto, appunto, per tutta la vita, ma arriva il momento in cui quella persona poi non la vuoi più al tuo fianco, cerchi di annullare il matrimonio e ti rendi conto che il matrimonio non esiste. Questa è la storia di due sposi che si sono sposati nel 2002 e che nel momento in cui hanno deciso poi di separarsi e annullare il matrimonio, si sono resi conto che questo matrimonio non è mai stato trascritto in chiesa. Quindi foto degli invitati, foto degli sposi, del parroco all'altare, centinaia di immagini del clima di festa, di felicità, ma niente, questo matrimonio non esiste, non è mai stato trascritto. A voi è mai successo qualcosa di strano? Qualcosa tipo questa storia qui, no? Che magari tu sei convinto di aver fatto una cosa e poi in realtà dopo anni scopri che quella cosa non c'è mai stata. Oppure in occasione di un matrimonio è mai successa una cosa strana? Perché io ne ho una da raccontarvi poi e lo faccio subito dopo questo brano. Voi fatecelo sapere al 333 166 5757.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Ribidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione

0: House a Castellana Grotta in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Cuore fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità, scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

ho detto che vi avrei raccontato una cosa strana successa a proposito di matrimoni. E qual è questa cosa strana? Due coppie di miei amici dovevano, cioè, si sarebbero dovuti sposare qualche anno fa a luglio. Si incontrano e si dicono: ah, che bello, vi sposate? Sì, anche noi. E quando? Il 24, faccio un esempio. E quando? A luglio. Ma in che chiesa? In quella chiesa. Ma anche noi. A che ora? La mattina. Anche noi. Beh, secondo voi, cioè, quante coppie si sarebbero potute sposare nella stessa chiesa? C'era stato un errore da parte del prete, ha dato lo stesso orario dello stesso giorno a due coppie che non c'entravano assolutamente niente l'una con l'altra. Ma io non lo so, ma a voi è mai successo qualcosa del genere?

0: quale. E salutiamo anche la nostra cara amica Anna da Conversano. Ciao Anna, un bacio!
1: Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: doppia panna.
1: Per me soia naturale e doppia panna.
2: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
3: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartelebari. Bartelebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartelebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
7: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina in contrada Sicarico sulla strada provinciale Castellana Monopoli presso la parrocchia Sacra Famiglia.
8: L'ANSPI di contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.
9: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
10: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
11: Chicchirichì! La festa è qui!
12: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
13: A te che sei di buon umore grazie ai nostri programmi e alla nostra musica, buon ascolto da Radio Puglia.

Angelina Manco e Marco Mengoni e ci invitano ad essere, invitano la comunità intera a smettere di tremare e a riscoprire l'empatia, perché non ha senso far sempre la parte dei grandi attori e bisogna dimenticare che dietro ci sono persone, dietro ognuno di noi, che siamo semplicemente noi con tutte le nostre crepe, e quindi basta essere perfetti.

0: I knew it. I Barbara, I knew it, I knew you di Taylor Swift. Questa è la colonna sonora, per chi l'ha visto, di Toy Story 5. 17:28, ultima mezz'ora insieme del nostro pomeriggio Nair. Alle 18 arriva Danny con Apollo 18.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
5: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.
10: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
11: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

23 giugno, l'estate è ufficialmente arrivata da due giorni e adesso arriva anche su Radio Puglia con i Negramaro. Per voi

uno. E mi chiedevano, ma quanti di voi hanno già fatto giorni e giorni al mare e quanti invece ancora non hanno avuto la possibilità di andarci? Perché si sa, l'estate è fatta così. C'è quella parte di gente che il mare proprio non lo vuole neanche vedere e quell'altra parte che è lì piazzata già da giorni. Voi come siete messi? Al 333 166 5757.

0: A scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il

il materasso che vuoi tu. Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: valuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: un bel ritmo. Ma alla fine stasera che fate? Una serie TV, partita dei mondiali, aria condizionata, birretta ghiacciata in piazza, qual è il programma? Arriva Kid Yugi con Eroina.
1: Radio Puglia.
2: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le maniglie.

ad Apollo 18 in compagnia di Danny. Lei è Gaia con Bossa Nostra.

0: insieme. Ah, a proposito, domani è 24, è San Giovanni. Io ve l'ho detto, non dimenticate di fare gli auguri ai Giovanni.
1: Non dimenticare di raccogliere il... che cosa?
0: Che raccolgo?
1: Le noci.
0: Si raccolgono le noci?
1: Ah sì, si
0: raccolgono. San Giovanni.
1: Ecco, sì, ah. Li metti subito nell'alcol.
0: Io
1: appena
0: non lo
1: raccolte, le metti nella... E come?
0: No, spiegamelo, non lo so.
1: Il nocino. Il nocino.
0: Però non l'ho mai fatto.
1: Le noci acerbe.
0: Tu l'hai mai fatto?
1: No, facevi il nonno.
0: Vabbè.
1: No. Oppure sai che devi fare
0: che
1: oggi?
0: Fare?
1: Fai l'acqua di San Giovanni.
0: E a che serve?
1: Non serve a niente.
0: Lo sai.
1: Per me non, secondo me non serve a niente. È giusto un modo per allontanare il malocchio. Perché quest'acqua...
0: Ah.
1: Sì, in quest'acqua si immergono delle erbe.
0: Sì.
1: Ho saputo che c'è l'erba di San Giovanni, non quella di
0: la tradizionale
1: Teo, no, l'erba di San Giovanni.
2: Non ho portato niente io.
1: Ah,
0: non mettere in cattiva luce
2: il basilico.
1: È quell'erba.
0: Vabbè, comunque
1: sì.
0: Io ho scoperto oggi,
1: capì,
0: che,
1: sì,
0: che ci sono anche dei falò in occasione di San Giovanni, che c'è la notte di San Giovanni, ma non qui da noi, è più al nord Italia.
1: No, falò,
0: quindi noi non
1: quando
0: i falò
1: fa freddo,
0: solo, ecco, solo l'11 gennaio i falò per noi. Vabbè, io vi saluto, vi ringrazio per questo pomeriggio insieme. Vi ricordo che sarò di nuovo con voi, ma giovedì, sempre in pomeriggio nerd, dalle 15 alle 18. E adesso vi lascio in compagnia di Danny e Teo per Apollo 18. Ciao, un bacio da Arianna!
3: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. Risparmia sino al 70%.
7: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
6: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
11: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
12: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
11: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: Michael Jackson dal 1987. Buonasera da Danny.
1: E da Teo, buonasera.
0: Oh, inizia Apollo 18 in una fascia oraria in cui molti iniziano ad uscire dalla loggia per apprezzare quel venticello del tramonto.

Perché pensate a chi adesso sta viaggiando, per esempio sta tornando a casa dal lavoro. Quanto è bello percorrere le strade della Puglia, soprattutto in questo periodo che sono piene di questi paesaggi, di questi campi con balle di fieno per lungo le strade. Uno spettacolo. Invece di, per esempio, viaggiare nella pianura padana, che c'è là, non c'è niente.

0: per me. Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

sappi che fra poco c'è il quiz in diretta telefonica. Si parlerà di musica durante il quiz di Apollo 18. Beh, solitamente parliamo di musica in Apollo 18. Avremo anche delle notizie musicali da darvi durante il corso di questa puntata. Però fra poco, fra 5-10 minuti c'è il quiz. Come si partecipa? Basta telefonare al nostro numero di linea fissa, lo 080 496 85 41. Per vincere cosa? Una canzone da sentire su Radio Puglia. E forse anche qualcos'altro, staremo a sentire.

0: appassionati di musica, sta per arrivare il quiz. Pare che costringeremo il nostro regista a cantare. No, dai, se non lo faccio io.
1: No, va bene, dai, va bene.
0: Ci proviamo, ti aiuto. Se mai io faccio, che ne so, il falsetto. Faccio il coro.
1: Dai, adesso ci organizziamo.
0: Faccio i tamburi. Che ne so, faccio la batteria, no? Proviamo. Allora, canticchieremo una canzone senza seguire il testo della canzone, sennò poi è facile. E tu dovrai indovinare il titolo della canzone. Dai, ci mettiamo in gioco in questa maniera, ascoltando la nostra voce, le nostre corde vocali che speriamo siano intonate.
1: Speriamo.
0: Dopo la pubblicità.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata è sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
9: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: fare Coca-Cola. Bene, adesso è arrivato il momento di dare la linea alla sigla del quiz. Bene, ci siamo. Allora, siccome Teo purtroppo si vergogna a cantare, no no dai, non mi far cantare, vabbè dai, stavolta
1: grazie mille,
0: te la svigni, stavolta è andata così. Allora abbiamo pensato di farvi una domandina sulla musica. Sempre scopriremo il nome di un cantante italiano, perché la domanda è questa: qual è quell'artista che ha fatto un concerto in uno stadio all'età di 20 anni? Pertanto ti chiediamo: qual è l'artista più giovane ad esibirsi in uno stadio?
1: Evidentemente non io.
0: No, non credo proprio. È famoso già, è giovane ed è famoso. Non possiamo dire il nome, spetta a te rispondere, se pensi di sapere la risposta. Attraverso il telefono, solo telefonando, adesso allo 080 496 85 41 per vincere una canzone da sentire subito su Radio Puglia, se hai il desiderio, e poi pare che ci sia anche un'altra sorpresa per il vincitore. Ripeto la domanda: qual è quel cantante più giovane a fare un concerto in uno stadio? Chi è il cantante più giovane che si è esibito in uno stadio? Si risponde adesso allo 080 496 85 41.

0: Bene, torniamo in diretta per giocare con la prima concorrente, che si chiama
1: Lucia.
0: Lucia, da dove ci chiami?
1: Da Altamura.
0: Ciao Lucia, benvenuta a Radio Puglia.
1: Grazie.
0: Secondo te, allora, chi è il cantante in questione?
1: Il cantante è Blanco.
0: Blanco, allora, secondo te è Blanco, colui che è stato il più giovane ad esibirsi in uno stadio. Sentiamo cosa ci dice il notaio, se la risposta è esatta o sbagliata. Sentiamo se Lucia ha vinto. Complimenti. Con poca suspense, vedi, abbiamo saputo con poca suspense, hai saputo subito che hai vinto, hai risposto esattamente. Complimenti Lucia, è proprio Blanco, che non so se tu lo segui.
1: Sì, lo seguo.
0: Ti piace tanto?
1: Sì, più o meno. Non come altri cantanti, però lo seguo.
0: Come per esempio altri cantanti come?
1: Benji e Fede.
0: Benji e Fede. E allora forse saranno loro che ascolteremo per il tuo premio, perché tu hai vinto una canzone da sentire immediatamente su Radio Puglia. Quale scegli?
1: Viva la Vasca.
0: Viva la Vasca? Di chi?
1: Di Benji e Fede.
0: Eccoli. Ok, d'accordo Lucia. Che stai facendo nel frattempo?
1: Nulla, sono in giro.
0: In giro per Altamura?
1: Sì.
0: Oh, no, ma quanto è bella Altamura. Che bella la nostra Murgia! E dove vai stasera? Ci facciamo i fatti tuoi?
1: No, la casa.
0: Ah, va bene, va bene, va bene. Allora noi ti auguriamo comunque una buona serata in nostra compagnia. E con la buona musica, quella scelta da
1: Grazie
0: te
1: mille.
0: Di Benji e Fede. Ciao Lucia!
1: Ciao!

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari Louvre Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartelebari. Bartelebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartelebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.

0: che potrebbe causare dei disagi. Bollino rosso a Bari per il 25 giugno, temperature fino a 34 gradi percepite. La protezione civile segnala condizioni di elevato rischio per più giorni consecutivi. Caldo intenso tra Bari, Foggia e Lecce con picchi fino a 38 gradi nelle aree interne della regione Puglia. Allora, intanto ascoltiamo le previsioni del tempo di 3B Meteo di questi giorni.
1: Radio Puglia Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di 3B Meteo. Il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti sulla Puglia nelle prossime ore, mentre sulla Basilicata e soprattutto ne è coinvolto l'Appennino Lucano si formano locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più isolati e fugaci, a causa di umide infiltrazioni che disturbano l'anticiclone africano, che intanto continua a tenere i suoi massimi sul territorio, determinando anche un gran caldo intenso che si farà sentire non solo nelle ore centrali del giorno, ma anche nella notte e al mattino. La giornata di domani sarà ancora ben soleggiata, soprattutto sulla Puglia, con temperature massime più elevate nelle zone interne, attorno ai 35-36 gradi. Si starà un po' meglio lungo la costa, specie della fascia adriatica, dove soffierà un po' di vento da nord. Sull'Appennino Lucano nelle ore pomeridiane si rinnovano locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più isolati fugaci, altrove non mancheranno spazi assolati. Anche qui le temperature diurne saranno elevate, attorno ai 34-35 gradi. Dettagli maggiori sull'app di 3B Meteo.

0: Sul finale dei Depeche Mode saluto Mary da Trigiano e Simona di Pomarico, perché sono sicuro che loro stanno ascoltando Radio Puglia, mi hanno mandato uno sticker su WhatsApp. E poi c'è anche da fare un augurio di buon compleanno a Riccardo per i suoi 24 anni da parte di Maria e Antonella di Castellana Grotte. Anche tu puoi veicolare il tuo messaggio attraverso Radio Puglia mandando il messaggio al 333 166 57 57.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave?
5: Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
6: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Chicchirichì! La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
10: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

che purtroppo ci ha lasciato tra il 21 e il 22 giugno. Un artista che i grandi conosceranno. Era l'87 quando ha pubblicato questa canzone che è in sottofondo, che si chiama Etienne è il titolo. Eh sì, è scomparsa Gesche Paty, la cantante francese che ha lanciato questa hit erotica.

0: 90 di Blanco, colui che appunto era la risposta del quiz di una mezz'oretta fa su Radio Puglia, perché abbiamo scoperto che Blanco è l'artista più giovane ad esibirsi in uno stadio.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: un'altra per me.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartelebari. Bartelebari, tutto il dolce che c'è.

0: Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com. Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata!

0: Il nostro compito di Apollo 18 è quello di farvi conoscere artisti che purtroppo fino ad ora TV o altre radio non hanno dato tanta importanza, come questa canzone che abbiamo sentito, che si intitola Pompe, di Marco Castello.
1: Ebbene amici, è proprio Marco Castello che il 7 di agosto di quest'anno, insieme a Jelen Gonda, un grande artista blues internazionale, sarà al Locus Festival a Masseria Ferragnano, Locorotondo. Io ci sarò, ci vediamo lì. Buon ascolto, Vasco.

0: Beh, l'ha fatta la vita spericolata, eh? L'abbiamo scoperto anche durante un quiz di Apollo 18 di giorni fa, perché è stato arrestato ben due volte negli anni 80. Bene, siete in compagnia di Danny e in regia.
1: Teo, buonasera.
0: Teo, in Apollo 18, in onda dalle 18 alle 20. E sappiate che prima delle 20, il quarto d'ora prima delle 20, ascoltiamo il The Best. Oggi dedicato ad Edoardo Bennato. The Best of Edoardo Bennato.

0: possono mancare le novità musicali come quella dei Rolling Stones. Sì, sono ancora all'attivo, suonano ancora, producono. Questa canzone si intitola In the Stars. Prima di andare in pubblicità, però, c'è da salutare una coppia grandicella, che sono fuori dalla loggia mentre ascoltano Radio Puglia. Sai, hanno la radiolina in casa, loro abitano nel pian terreno e sono fuori a sentire la radio che proviene dalla casa con la sediolina sul marciapiede, e loro si chiamano Teresa e Concetta, le vicine di casa, che sono di Polignano e ci ascoltano ogni giorno.
1: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: ragione che amiamo, però allo stesso tempo comporta dei disagi, come come il nostro lato B che diventa umido, anche se, quando sei seduto per tanto tempo ti alzi e ti accorgi che
1: un po' sì.
0: Torniamo dopo la pubblicità con il The Best of Edoardo Bennato.

0: impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Ti svegli col mal di schiena e se fosse il

0: Il materasso che vuoi tu. Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
5: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

inizia il Best of Edoardo Bennato. La sua carriera musicale inizia nel 66, però la vera storia musicale di Bennato comincia con questa canzone, direi, Un giorno credi, che è in sottofondo, contenuto nel suo primo album Non farti cadere le braccia, 1973.

colonne portanti del rock italiano. Nato a Napoli, nel quartiere Bagnoli, nel 1946. È stato il primo artista in assoluto a portare il rock puro e l'energia dei grandi live negli stadi italiani. Continuiamo il The Best di Edoardo Bennato con un altro successo.

La sua caratteristica è di usare personaggi delle favole per fare satira, come in questa canzone Sono solo canzonette, dove cita Peter Pan per smascherare le ipocrisie del mondo degli adulti.

distanza di tanti anni questa canzone la cantano anche i bambini, dal 1980 L'isola che non c'è. E poi lui ha cantato anche una canzone che è stata l'inno ufficiale dei mondiali di calcio d'Italia anni 90. Si intitola Un'estate italiana, la celebre Notti magiche con Gianna Nannini.

Scorrendo la storia, la carriera musicale di Edoardo Bennato, siamo arrivati negli anni 90, 1990, con questa canzone che è stato l'inno ufficiale dei mondiali anni 90. Continuiamo ancora, entriamo nel nuovo millennio 2001 a Ferrari una stella.

Siamo alla fine del The Best of Edoardo Bennato, per dirvi che Edoardo ha abbracciato la musica alla fine degli anni 50, formando il trio Bennato, formato appunto da Eugenio, Giorgio ed Edoardo, i fratelli Bennato, per poi continuare la sua carriera da solista, passando prima da Londra e poi da Milano, ispirato molto dal cantautore Bob Dylan. E tra l'altro un'altra particolarità è che nonostante sia uno dei padri della musica italiana, Bennato non ha mai partecipato al Festival di Sanremo, magari è andato solo come ospite. È stata appunto una sua scelta di coerenza con il suo spirito rock e dichiaratamente anti-istituzionale. Bene, il The Best of Edoardo Bennato finisce qui.

0: E anche questa puntata finisce qui, terminata. Oggi, martedì 23 giugno, vigilia di San Giovanni, c'è chi sta facendo il nocino e chi non vede l'ora che arrivi domani per festeggiare, perché ci sono molte persone che si chiamano Giovanni, Vanni, Vanna.
1: Mio nonno.
0: Come si chiama?
1: Giovanni.
0: Juan. Bene. Grazie Teo per essere stato qui con noi in regia e ringraziamo soprattutto chi ci ha ascoltato dall'inizio, dalle 18, dall'inizio di Apollo 18. Rinnoviamo l'appuntamento a domani, sempre dalle 18, con Danny e Teo. Buona serata!
1: Ciao!
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in Contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno, dalle 20:30, Una terrazza in collina, in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
4: L'ANSPI di Contrada Sicarico, alle ore 19, vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

0: Appiccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
1: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: appiccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
1: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
7: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
8: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
9: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ti trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Puglia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai, vai, vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Domenica.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

Racconterò una storia vera che accadde qui o in qualche città negli anni 70, tanti anni fa.